0: Atenção, rádio escutador. Atenção, escutador e da rádio. De questo momento, com tanta alegria, vedremos começar o programa Italiani nel Mondo. Programa cultural, um programa que rincura e revive a nossa história.
1: Ópio Vila, e a nossa maneira de pensar, da falar, da ser e de viver. Neto Capio.
0: Capio Bartoldetto, com tante entreviste, poema e oração, com tante provérbios, curiosidade e anca, diverse frotole e tante sonate.
2: Oi, nemo vede di Pimploi.
0: La musicalità, il rincuro dei risgati dei nostri antenati qua tutti quanti fine settimana del programma
3: Italiani nel Mondo.
0: De che forza, de che aria il vostro radio perché siamo driurivar. Questo è il vero e autentico italiano, la lingua dei nostri antenati, la lingua brasiliana, un programma originale che parla netto eccetto il nostro italiano. Apresentazione, Edgar Locatelli Marostica, Luciano Girardi benvenuti e Bartoldetto. Zedrius cominciare il programma
3: Italiani nel Mondo.

0: E gallo che ha cattato una piada che cattà.
1: No,
2: no, no, niente bene. No, no,
3: oh, Bartoldetto, siamo di arrivare a tutti quanti un strucconasso, un saluto. Questa la sera equipo del programma
0: Traviani del Mondo. Certo che aveva pensato a cosa? Ah. Fusi nati palazzo da galline.
1: Galline?
3: No, sora galline no. Parliamo sora, sora i nostri italiani che sparagnia tanto una volta. Chi e che ancora sparagna tanto.
1: No, no, sparagna mia.
0: Allora mi fa la domanda, avanti due esibizioni proprio. Perché che dice così? Perché che italiano sparagnò che non mangia i uovi per non trarre via scorsa?
1: Guarda che ho sentito tante volte che parlava.
3: E anche amico tanto sentito che il ditato lì. Che l'italiano ruffian finorio sparagnon che non maia ovi per non trar via scorsa.
1: Perché non trar via scorsa?
3: Perché non trar via? Ma perché anche qua scorsa?
1: Effetto che è la scorsa?
0: No, ma benché dico si sei sparagnoni bisogna pensare a fare qualcosa con qua scorsa. O se no non maia l'uovo per non trar via scorsa.
1: Ascolta bene, Bartoldo. Non altri casa se fea. Non sta andare distante. Se frostia i ovi si metteva via tutte scorse e dopo si butteva retto fornio.
3: Ah sì?
1: Se le brustolea, se le cusinea retto fornio restea, se spacchia tutte, se le masenea e si buttea rento del magnar per galline, perché la scorza dell'uovo ha calcio e calcio fa la scorza dell'uovo.
0: Ora si può capire bene da testa di suca. Uovo che fa uovo.
1: Uovo che fa uovo.
0: Ah, Maria Santissima.
1: Beh, fatica.
0: Ah, ma signore.
1: Fonte di calcio. E che ne quei che vate accademia. Batti uovi te liquidificatore con poco di succo di canna. Con scorza e tutto.
0: Ma ora quel è lo spagnolo.
1: No, là è moda, no?
3: Ah,
1: perché il dottore che ha detto, no? Differente, no? Proprio così.
3: Beh, beh, ma noi ci siamo di arrivare, Marostica, benvenuti, Bartoldetto e l'equipo, che abbiamo proverbi, preghiere, poesie, frottole, bacane, ancora allora parliamo un poco sulla cultura insieme dei nostri italiani che isera sparagnoni, no? E ti benvenuti, che è tuo parecciato e besso, nade?
1: Beh, fatica che besso, nadette! Due belle sonadette, la bella Brunetta, gruppo folcloristico 6 de Gennaro, e anche gruppo Voces da Terra canta Monaco.

0: Consita, sì, che maravilla, torna il programma
1: Italiani nel mondo.
2: Oi, che bel programma, ancora abbiamo fuori, eh?
3: Beh, a fatica, Bartoletto.
2: Ma va a parlare solo da ovi?
0: Ma no, solo da ovi, parlando solo a quei che sparagnea anche gli ovi.
3: Non solo gli ovi. Demo, quante mette il mercato, Bartoletto? E lì in due gli ovi dentro il mercato?
2: Sì, sotto i salami.
3: Sì.

0: Necessità, mancanza. Quando ise veniesti via da Italia, ise sta imbroiai. Ige ha detto che quanto è il Brasil, inde a Qatar che?
1: Salami picaite e piante.
0: Ossia? La cucagna. La
1: cucagna.
0: Inde a Qatar a cucagna. E invece no, a cucagna è stata catata. Ma adesso?
1: Se l'ha fatta.
0: Aga demorà. È solo il tempo che sta fatto fuori sta cucagna. Non anche in cui avevamo la cucagna. Abbiamo sempre parlato di programmi. Cosa vuol dire cucagna? Ze abbondanza. Da mangiare in abbondante. Mi è vera? Ancora cada un ha un'auto a casa. Cada un ha un cellulare. Mi è vera?
1: O due.
0: Allora i primi anni se venisti galicata che? Niente.
1: Galicata.
0: Lavoro, matto, scapuera, necessità. Toccas cominciare tutto dal poco, da niente. A sparagnare mantenendosi con poco, capio? Mangiando che? Quel che c'era, frutti, cassar con bestiolette per cassar, pescar, mi avvera che se così, piantando, cattando su patate, quel che c'era buono da mangiare, c'era sempre in bocca,
1: E mangia tutte le ore del dì.
0: E tanta polenta, polenta e polenta e polenta.
1: Dopo che caffè al miglio,
2: la prima casa niente. Meno altre, certo cose che fea, qua, nonno, perché sia, metti la polentona così da insieme a te, te la tola, e a nonna con filta e la polenta.
1: Sì.
2: Cada un caffè il suo piatto e il pirò, senza faca, posciata, no?
1: Bella fatica. De là che sei venuto fuori quando chi tosati fea malamente fuori di casa, chi scampea via a mamma che diceva, temerivi il fil della polenta.
2: Bella famiglia, benvenuti, lei sta là.
1: Là le ciapea.
2: Là dos de cada. Podia scappare durante il dì. Ma sera te fil della polenta, allora nonna taglia polenta e travala, basiona de radici. E il nonno certo cosa che fece per sparagnare. E mette un salame.
1: Salame, vara, ti mangia tutto in 7-8.
2: No, piantea là in piedi, in cima a tatola.
1: Demo.
2: E col ciaretto. Sai che gli mette il ciaretto in cima?
1: Sì.
2: Per la mia luce.
1: Due luce.
2: E tutti quanti ciapea e col pidon taglia un tocco di polenta.
1: Un tocco di salame e radici.
2: No.
1: Ma come no?
2: No, la radici del piatto. Taglia col pidon tocco di polenta e pociava te. La ombria del salame per sparagnarlo.
1: No. O Bartoldo. Demo, Fammi un favore.
2: Quei sì già la sparagnano.
1: No. Quella lì no, te me fai mia.
0: Mianca credo che no.
1: Forse sei a casa
2: tua. Vera.
1: Demo, vera allora, che. Mio. Fammi un favore.
2: Ma neanche uscita, certo.
1: Allora, Iovi? Perché l'ovo era un mestiere che durea tanto. Durea un mese anche. Rento cassica, te un ovo, non che già era congelador, non che era geladeira, non che era niente.
0: Sì.
1: Allora, qual mangiare che se mantenia? Iovi? Qual mangiare che te un minuto te fai? Un ovo.
0: Sì, perché
1: te la visita. Metto che?
0: Te che è il pan, te che è roba dolce.
1: La pasta.
0: Te che è pasta asciutta. Te che è l'ovo rostio. Te che è l'uovo cucinato e l'acqua. No?
1: Sì.
0: Se che dice l'uovo in conserva.
1: La fortaia. Te un attimo, te afferra. Scucerate bene, formare l'uovo.
0: Bella fatica. A gemada.
1: Tutto.
0: Sì.
1: E infatti, da. Mille trapelle per fare.
0: Con l'uovo. E allora, caro. E tanto che e spalpava le galline anche, no?
1: Per non perdere neanche.
0: Non perdere gli ovi. Allora spalpava la gallina. Serava le galline del punaro a sera. E a mattina non aveva su. E andava dentro il punaro spalpava. Quella che aveva l'ovo stava dentro il punaro. Quella che non aveva, a tre a fora. Mi è vera. Perché sennò le galline che aveva l'ovo a colpi andava a fare gli ovi drio e scapuere, drio le piante di bugi, le mariamole, drio a taipate un carreson. E bestie selvatiche come can e lagardi e così, poteva.
1: Mania.
0: E se no anche poteva anche a cioccar. La venia e poiane, che gli mangia i pitosei. E se no è non, e mi penso che a me non hanno a sé galline cioccar. Perché gli occorreva gli uvi? E andiamo a scioccarle dell'acqua, la pocea tutta sotto acqua. Per scioccarla che non aveva caro che ciocchessa.
1: Mi penso, una curiosità, Rento. Mi penso sempre di che storia qua, che a mamma. La metteva a giocare galline. Quando che era, metti vede 20 anni in drio. 20 anni in drio, se fede a giocare per aver piti, per aver galline. Ta. Allora ascolta bene, a sé a sta gallina, a mettere gli ovi per giocare. E dopo quando che la mamma vedeva che aveva 8, 10, 12 ovi te una giocata, che si discordeva che era una ciocca. Che a ciocca viene fuori del nido, te sai che sei una ciocca.
0: Sì.
1: E la canta de ciocca.
0: All'estro di.
1: L'estro se è una ciocca. Allora fera che la mamma, per non seguitare a gallina a far ovi. Andei lá com um toco de carbon e marquei a tutti i ovi quei que era para chocar. Com um toco de carbon negro?
0: Sim.
1: Tutti i ovi, fea, liste, rischi, ti ovi.

0: ti chi diese dove se là e tutti i dindi a vedere se sa galina ero... metteva su un quella era per mangiare.
1: No, perché e galine le mette due uvi del medesimo gnaro
0: medesimo gnaro dove che ciò
1: allora sì. Quelli che non aveva il rischio del carbone a portare via
0: portava via
1: era uovo fresco
0: era fresco
1: visto.
0: E qui 7, 8, 10, là, là, quella, la ciocchea.
1: Ciocchea.
0: Ciocchea.
1: Bellezza.
0: Curiosità dentro il programma.
1: Ma
0: no?
1: Amico, idea che adesso ci abbiamo suonate.
0: Beh, a fatica.
2: Ma dopo torniamo a parlare di galline, ovi e spalagnate. Che mi capia gesto che l'ha asciutto.
0: Ah, Bartolo.
2: E quella foto, là. Perché galline mangia ovi.
0: Ah,
2: Ai,
0: sì. Mangia ovi.
1: Ma dopo, dopo. Devo suonare adesso.
0: Gruppo La Concordia canta Succo le Recce. E anche Mamma mi viene da rendere gruppo.

0: Studio FM.
1: Bom dia, como é bom estar em sua companhia.
2: Que beleza, que maravilha, torna e torna o programa
3: Italiani nel mondo.
4: Mas fato tinha a briga de trar seu bisloche d'ocio.
3: Do demo, Bartolo.
2: Que tu vai que pensar?
3: É.
4: Na dentro tem um baile com 24 uvas noce, mulando e pestando doce na lavarte, mulando e pestando doce. Fenil a festa.
3: Fenil, pão da casa tudo.
4: Ai,
3: não, não, não. Ah, sou corbe e câmera, então.
4: Não tem que fazer isso em casa.
3: Que nunca mais tocar? No antes se mudou para falar para pessoa que gada pira 30 anos.
2: Bem, a fadiga, 40 anos.
3: De 40 anos.
2: Quei que noi, quei piccinini, giovani em casa, nono e nona, varia caro que vanti que spieghi, quei que non antes se mudou contar, velho.
3: Posso fazer um ovo slosso?
2: As pulsas de um ovo slosso.
3: Não, não existe.
2: Não existe? Amor de Dio.
3: Amor de Dio.
2: Torna, ritorna al programma
3: Italiani nel mondo. Vanti, Bartolo.
4: Dicela una domanda qua te nostro programma che non vai ser dada la risposta.
3: Ma allora che grazia, che nero.
4: Pa che la gallina levanta sua testa dopo che beve acqua?
3: Mi so.
4: Ma non sta a dirlo,
3: No, no, mi non che dico nisso.
2: Ah, buono, non si può dirlo. Ma altri casa resta una curiosità in testa vostra, di pesquisare.
3: Allora un'altra volta, Bartolo.
4: Un'altra volta?
3: Vai.
4: Perché che la gallina levanta su il becco e la testa quando che beve acqua?
3: Pensi anche a altri.
2: Mi so. Se parlar com o Andardono?
3: Mi não voleia parlar. Deste que parlar, estraga.
4: Não é por aquela ali.
3: É não.
4: Pra mandar a graça a Deus. Que não posso dizer que graça
3: a Deus. Ai, ai, ai.
2: Deus.
3: Amor de Deus.
2: É bem de guaipa, não?
3: Fame um favor, Bartolomeu.
4: Mas tornemos a falar de galinha?
3: Sim.
4: Ora, tinha que ser na comarca que havia nome. A galinha nome?
3: Catarina.
4: Caterina.
3: Caterina.
4: Não Catarina.
3: Catrina.
4: É qualquer coisa com
3: isso.
4: Data via da comarca que havia nome?
3: Josefina.
4: Tudo ina, agora.
3: Mettiamo Sunta. Sunta.
4: Caga via nome?
3: Sunta.
4: Ecco. Allora via la Sunta che dice comare, a sua velia.
3: Ah, è?
4: Alzo triste. Mi non cato più.
3: Ma era velia o Catarina?
4: No, a velia era tristota. No?
3: Ah, bom.
4: Ha detto non cato più suovi.
3: Ma signor.
4: Ma mia santa che tu gali, che? Hai fatto greve tu gali? No, che tu vada a ser cosita. Agora, se va che quando arrivo là, accato a sgussa sol su per pagnare. Me sbecola su tutti i ovi.
3: Ma
4: è fuori tutti i ovi.
3: Ai,
4: che ha detto che manca calcio.
3: Calcio, beh, fa dire.
4: Sì, ma allora quando è che tal calcio mi? Tu puoi scapuere, dopo i lì.
3: No.
4: E tu vada qua per intanto che i tempi là non si sapeva niente.
3: Temo.
4: E tu vada, bisogna che te che metti un uovo di piombo, tegnalo.
3: O che? Mette che tegnalo? Ho fatto il detto.
4: Sì. Uovo di piombo, tegnalo. La gallina va là a sbeccola,
3: ma
4: si fa male il becco, no? Perché l'uovo non si spacca. E allora era lasciala di sbeccolare uovi. Ma ha avuto, lì l'ha capito. Per Catarina è giunta andare in tesito. Quando te vai al paese, te va dal Ferrer.
3: Ferrer, l'alta pareccia, l'uovo di piombo.
4: L'uovo, ben eccolo. E va dal Ferrer. Lì va in paese a Catarina che aveva lì l'uovo stem. Ste ombrella, no?
3: Sì.
4: Capellone di paia. Cinele de dedo, avaiane, na sacolata picada via bustinha, não?
3: Sim.
4: Sì. Bem, é cotolone longo, arriva lá, tchau, lulela lá fora.
3: Chi?
4: É Ferrer.
3: Ferrer.
4: Lula que vem na ponta de lado, batia, pim, pam, pocheia, telacua, batia, pocheia, e lá aspeta. Quando vem em su, tudo cuchado, não?
3: Gobo. Tutto gobo.
4: Tutto sì. Gobo.
3: Tutto gobo, que gambe verde, fenio,
4: vecchio, strassinato, tanto da lá, por entre tanto esparanhar.
3: Sì, sì.
4: Lovarda cosita mai visto, que diz, parou. Gabeu e ovi de piombo. E lui senza sapere cosa che voleva, che dico, no, sono rotto il filone da schiena.
3: Oh, Bartoletto.
2: No, ma gente.
3: No, che è lì. E se gas stracapì.
4: Quando non si capisce.
3: Si stracapisce.
4: Così.
3: Fa che ne che.
4: Qualche
3: no?
4: Ma infatti, no? Tornando a parlare sulla sparagnata.
3: Sì.
2: No, adesso una curiosità importante dentro il nostro programma. Parlando di sparagnata. Un tocco de viero, o metteva via per andare ben slizzare un manico del roncon, del faldin, del martel, mi è vera?
3: Sì.
2: Se do parea, quel che se gavea. Un tocco di ferro di caval, pa incugnar una sapa, e mia cosita. La guccia senza colpa, cavar un spin, e tutto cosita. Tutto era sparagnar. Le robe era sempre tacconae, retacconae, tutto pa sparagnar. Mia vera. Beh, demo suonare dentro il nostro programma, vai.
3: Benessa! Gruppo sul Paio canta La Mora, e anche Italiani di Anita de Chavantina canta La Storia dei Italiani.

0: cosita, si torna, ritorna il programma
1: Italiani nel mondo.
2: Ciao, ma noi sempre parecchiamo proverbi, stavolta qua, stai parecchiai, vero?
1: Adesso!
2: Ah, yeah!
1: Oh!
3: La verità detta in poche parole.
2: Ai, ai, ai, ui, ui, ui, vai.
3: Un bel veder
2: fa un bel dormire.
3: No,
4: niente veder.
3: Allora, che la vede dormire col...
2: Ma il programma solo al sonno, qui, no?
3: Sì, beh, a fatica.
4: Ma allora...
3: Ma un bel veder fa un bel creder.
4: Ah, boh.
3: Ora, tutto quel che te vedi, bel, può essere che non sei tutto quel, no? Ma fa un bel creder, no? Un altro, coi fiori...
2: Non si fa resuscitare i morti.
3: No!
4: Bartoletto!
3: Ma neanche, no,
4: ma
3: no,
4: neanche
3: no,
4: con
3: no,
4: no. La scamionata dei fiori.
3: Con un camion dei fiori. Ma non sei così, ascolta bene. Coi fiori non si va al mulin.
4: No, no.
3: Ora con... no, adianta tutto bel, ben postai a panza foda, no? Bisogna anche mangiare. Del buon tempo e della buona gente...
2: Viva puttana e fughettuno.
4: No, ma gente di Dio, eh? Cosa verrà fuori lì?
3: No, Bartoldo.
2: Ma signor,
3: come dire che allora il tempo fa pulito e gente buona, sol festa.
2: Solo allegrezza.
3: Solo allegrezza.
2: Beh, a farina.
3: No, ma non sei così, no? Del buon tempo e della buona gente non si stufa mai.
2: Beh, a farina.
3: Si stufa dei stufoni. Un altro, comore un creditor,
2: si è morto anche il debito.
3: Anca,
4: Zappa, mai o meno, sì, no?
3: Comore un creditor batte qualche cor.
2: Ora una volta mica aveva un debito, no?
3: Una volta?
2: Che deve al mulinaro e voleva prima zenarmi, ciò.
3: Immaginarsela?
2: La mamma mi dia, ma t'ho detto, bisogna che te vai a mulinare e finire la farina, va a volenta. E mi dia che aveva sudizione, perché certo cosa che aveva fatto con i soldi che mi aveva dato per andare a mulin.
3: Non stai neanche a dirci.
2: Dato a bodega,
3: a
2: no?
3: Bodega.
2: Dopo tragica,
3: cacciassero a padure.
2: Voleva prima zenarmi a fiato.
3: Immaginarsela?
2: Allora, cioè, mi veglia i pensieri, no?
3: Dall'là a mazzinare.
2: Ora sono andato là e mazzinare, portare il scheggio, di quel che mi te devo. Fino a quel sono stato senza dormire, perché avevo paura del mio poter pagarti.
3: Opa!
2: Di poi avanti, stati senza dormire.
4: No.
3: No, come dire? Che... Pensa fin adesso, mi pensa...
4: Pensa a cattivo. Ben ciappai.
3: Ben ciappai.
2: E in altro.
3: Ah.
2: Una volta no.
3: Che?
2: Mica aveva messo su anche a me un mestiere, no?
3: Sì.
2: A bodega, no?
3: No, che te che hai messo a bodega?
2: Ah, sì. Se così
3: ma te fai, papà?
2: Se così moriamo.
3: Ecco, su ti e moi.
2: Vendere tutto, no?
3: Draghi!
2: Allora cominci a comprare, vendere i soldi, mangiare fuori e paghi a mia.
3: Mangiare fuori andò?
2: Ah, buono, ti sei, no?
3: Mi sa, sì.
2: Allora ciò che cominci a telefonare quel che mi vedeva petrolio.
3: Petrolio?
2: Scusate,
3: oh, Bartolde!
2: Quel che mi vedeva ferro.
3: Ferro.
2: Ferri e cavalli, ciò. Tutti i dì telefonè. Aveva il telefono e quella altra.
3: Continua a passare.
2: Aveva il telefono. Finché un giorno, go!
3: Detto che? Fatto che?
2: Non c'è pari i contai, no?
3: Contai chi?
2: Quei che mica deve.
3: Ah, ha messo te nella lista, tutti.
2: 74.
3: 74? Cioè, malgavea 74 fornitori. Grande tua impresa! Maria Santissima! Quanti fornitori?
2: Fornitori erano mia tanti, ma creditori erano. La che era quello del posto combustibile, no?
3: Ah?
2: A te sei come?
3: Gasolina!
2: La farmacia che la stricca di cose più. Supermercato che passai tutto.
3: Neanche se parla.
2: Mercati che non credeva picchi che mi vedeva.
3: Tutti, tutti.
2: Ma infatti, no?
3: Te che case là?
2: Là come è fuori a me la colonia. Ciao, guarda, il mio telefono mi non potevi anche più lavorare. Ho detto, ma sarà? Però capito, che nessuno più lavora. Sta gente telefonando.
3: Ma sei una certina aí?
2: Tutti i telefoni ho detto, bisogna che pensi qualcosa qua, perché così non dà.
3: Non dà per vivere.
2: Dà per vivere.
3: No, no, amor di Dio.
2: Anche rene de purganti, no? Stavano telefonare a gente.
3: Ah,
2: Intanto che lavoro. Deixa l'uomo lavorare.
3: Te devi ancora ti chiami dei purganti.
2: Ah, ma.
3: Tipo, a semestare, no? Lavoro?
2: Guarda, ciao! Go pensare la notte senza dormire.
3: Tutta notte?
2: Mi ha bevuto sia di salata che sia là.
3: Sì,
2: Pensa un katana. Un'alternativa.
3: Opa!
2: Poi alla strategia di prima riga, no?
3: Che ti inventa quello?
2: Ho già fatto una canetta e papel.
3: Canetta e papel.
2: Ho cominciato a scrivere due nomi. Ho fatto 74 tocchetti di papel con il nome dei miei creditori.
3: Opa! Un al di pagarli tutti.
2: No!
3: No!
2: E testi dentro te bicchiere.
3: Te un bicchiere? Sì, chiede tu.
2: Allora, quando arriva a fine mese, fai a conto, sobrea la mila, 2000, quello che sobrea.
3: Sì.
2: Ti appena bicchiere e tirea fuori uno e di là che dice, ah, questo mese vuoi avanzare 2000 e tu ci sta a sortiare.
3: Ah. Sorteio!
2: Sorteio!
3: Sorteio, ciò! Per pagare conto, che idea!
2: Idea bella, no?
3: Mm-hmm.
2: Ora, guarda,
3: ora
2: no, hai gas là di telefonare. Ma che era un pulgante là che lui, caro, due volte a dire telefonare.
3: Oh, Bartolde, sobrou senzinho, hein?
2: Allora, amico, tu calma, vai chegar o seu dia, meu amigo, velho. Calma, calma. Ciò, ui, un giorno me liga, un altro me liga. Te terzo dico di tu, stammi a ligarmi ancora, perché te vai sentire su. Ma non gadato altro.
3: Liga.
2: Sono al telefono, è lui. Guarda, ma ti ho detto, per amor di Dio, mandami soldi che tá feio qua e non adianta, mi vuoi soldi.
3: Ora il farò un vuol soldi.
2: Ho detto così, ascoltami bene.
3: Cattivo.
2: Qualco dia, né? Ho detto, vada qua. Se non te te fermi mia de telefonare, certo cosa che fa?
3: E tu quiero?
2: Ciappo e te tiro fuori del sorteio.
3: Perde la chance di concorrere a ricevere qualcosa. Piliga!
2: Piliga! Poi, checkmate!
3: Attenzione, impresari! No, del ramo bodeghistico!
2: No! Non tenti fare isso in casa!
4: No, ma gente, ma ieri non devo fare i proverbi, Bartodetto,
3: la paia fuori tutto qua. Gli altri due può finire. Chi cerca di far la busa, gli altri?
2: Può darsi che il casco entra.
4: Quasi.
3: Quasi.
4: E lo come allora?
3: Allora, chi cerca di far la busa, gli altri se la fa a se stesso. Perde tanto tempo, pa pare che è brutto gli altri che lui si intera lui solo.
4: Sì.
3: E per finire, il sono se una morte piccinina. Se muore alla sera e si sveglia la mattina.
4: Bella, no?
3: È vera.
4: Opa.
3: Questi sono i nostri proverbi, la verità ditta in poche parole.
0: Sempre. Cosita, sì, ma adesso se ora ci ha marsonato, benvenuti.
3: E a fatica marostica. Decco dal ponte, amico de Bartoldetto, canta.
2: Mi amico dei buon quello.
3: Lu Maritiello.
2: Ah, yeah.
3: Oh.

0: Bellezza Maraviglia, ritorna il programma
1: Italiani nel mondo,
2: tutti quanti spadagnoli, la la la la la la.
3: No,
2: tutti, non scappa neanche un
3: A nona, no,
2: a nona se pi spadagnoli.
0: I nostri radioascoltatori degli allori che non occorre chi mangia fuori tutto, ma neanche che mette via tutto, no? Mia vera? Meglio termo, se che dici.
3: Ah, buon.
0: Metà via.
3: Metà via, ta buon.
0: Non mangiare fuori tutto, ma ne proprio spregnone morire.
3: È un proverbio che.
0: Senza goder niente.
3: È un proverbio che dice Marossica che i soldi dice un bravo servo, ma può diventare un brutto paron.
0: Nantro, non sta a diventare schiavo dei soldi. Anca.
3: Se i soldi si comincia a governarti, su quella rete. Un'altra curiosità, solo per finire dentro l'assunto de sparagnar, Marostico e Bartoldetto, radio ascoltatori.
2: Mi piace di parlare che l'assunto qua anche a me.
3: I sofanei.
2: Sofanei.
3: I fuminanti.
2: E fafanei.
3: Cosa chi fe costi fuminanti una volta? Inde in colonia quei che fumea, che pipea, no?
0: Sì.
3: Chi fe i paieri? Pa sparagnare una scatola di fuminanti che in cui te vette
0: a mercato. No, pa sparagnare un fuminante.
3: Che in cui te vette a mercato a compi par.
0: Centavi.
3: Centavi. I ciapea il canivetto, li taglia in mezzo.
0: Sbreghe in mezzo?
3: Sbreghe in mezzo.
0: Di un fe a due.
3: De un fe a due.
0: I si brusei di.
3: I si brusei. Pa sparagnare un fuminante.
0: No, se no pedo. Felicè, in pieno fuoco.
3: Ah,
0: perché è certo che nel seguente, i gavecchi paglieri de quel fumo marcao, là, saver là che fumato smarso che fumea una volta, che aveva una cicca che te sentei un chilometro distante.
3: Quel che noi cicchè.
0: E a quel pigera muoio che il fumo là, che tocchè a sentare in piano un siglo 50 volte.
3: E loro noi se fermi per fare la fumata.
0: No, perché lo aveva sempre in bocca.
3: Sempre in bocca in piano.
0: Che arrivava a fin metale era tutto un muoio di spudo. I mustacci tutti marelli, gialli, di tanto pitare e bruciarli, la fumana. E allora a fili che impiega un stisso e fia un fuoco, metteva su tocchi il legno e si impia. E passia là, fermi i boi, era più
3: avanti.
0: C'è un stisso in piedi un'altra volta e paia, dico.
3: Dopo i tirea che era spudo, no? Tipo. Buttea via, che dè un morsecondo che se era muoio, no?
0: Sì.
3: Spacchea via.
0: O se no, fa canivetto, canivetto taglia via un tocco di muoio e pitea ancora.
3: Postea, passea lengo, passerà o postea su e fuoco.
0: Ma benvenuti e tirar fuori i tocchetti di sigaro, tocchetti, 1, 2, 3, 4, metteva via sempre il mio posto e ci appena il fumo che vansea là. E metteva in cima la sciappa del fogone che brustolea la poletta.
3: Well, sì.
0: E sughea un'altra volta e fia
3: un altro sigaro.
0: Ma è la casa mia, me penso, come fosse in coi. Cosa feli? Vanti in dar dormir, piantia dentro una bragara, capio? Una giunta di un tocco di angico, di un tocco di legno, rento il fuoco, sarea ben la portella, che ha senso il respiro, e di drio, di là, smissia su e catea ancora i bronze e sparia il fuminante.
3: Te su legna e fuoco.
0: E fuoco ancora.
3: Perché legna non che manchè?
0: Non manchè a legna. Stia tutto il giorno in taccare il fuoco con la legna.
1: Verone inverno.
3: E Dio.
0: E Dio. Sì, perché a mattina buon'ora che n'era il caffè, che n'era il cimarron, che n'era da scaldare la polenta, che n'era capisto. E poi finiva da mangiare, a prima colazione, e scomisia che? Il disnar. Andava fin la pameda una cosita e dopo di l'ora che n'era pignoi, che n'era patate, che n'era questo, che n'era quel, scaldare acqua per fare i lauri, pa
3: il bagno anche,
0: o se no anche per lavare roba, che fea tutto quel che ha da fare, e veniva sera, scominciava un'altra volta ancora a cena e avanti, no?
3: Pensi,
0: c'era tutti quanti a medesima roba,
3: sì,
0: medesimo costume, medesima tradizione, maniera da vivere, c'era compagna
3: in quei zecciari i fogoni a legna. Poi che l'aria condizionato, condizionatore di aria, e di là avanti, split, e non so che, l'aria è tutto caldo dentro
0: sì.
3: Caldo. E che è il gas.
0: Sì, che se è il gas che facilita, o se no è che l'arera, e però, e guarda che viene ancora gente che reclama della vita.
3: Man.
0: E se lamenta.
3: Se è un peccà.
0: Un peccà.
2: Ma è la casa mia! Non anzi si serve in 12 fratelli.
3: Cramento?
2: Ma non mi è.
3: Come no ti?
2: No, 12 fratelli di 3 famiglie.
3: Ah, ma senhor!
2: Uno aveva 6 e un altro 2 ne aveva 3 cada uno. C'era 3 famiglie di stare tutti insieme!
3: Ma allora pensate una casa!
2: Copia una gallinetta e fava mele dal toccio! Vedendo che tin così dalla pura polenta poggio! E seule da denti! Allora se uno diceva, ma beh, ho già fatto che tu picchiello da nena!
3: Senza anche quello!
2: Tu lei via se senza! Te impari sì,
3: eh! Via nonna, a por Arminia diceva, de fora mangiare aria!
0: Che la si impidi a panza!
3: Sì. Se mi accontenti qua intorno.
0: Bartoldetto, per concludere quel che ti te dici, quante volte ho sentito anche a dire, se parla di spettacoli, di arrivare al sabato, occupare una gallinetta, che se tendei fuori a quei bottoni su la camisa, non aveva cosa da mangiare, te saltei addosso a mangiarti i bottoni, perché arrivi a un punto dell'anno che te finì il milio. Non te avevi più miglio per dare queste galline le sbecolei in qua e in là per catarsi da mangiare bestiolette, pasto e grama così. Copia una che pesava 1,2 kg metti vedere meda a fava gli agnolini o a menestra a pasta asciutta dal mesdì da domenica e mesa buttava rento te una seccia col sal e a molea doda rente l'acqua del pozzo per che stesse fresca, che non desse de mal e che stesse buona per durante la settimana far un'altra volta pa famiglia. Quanto era sparagnar gente, ve penseo? Quanto tirare in drio? Esopolenta, esopolenta.
3: E un'altra con i super robe finché.
0: Cosa si chiama al magnar che va in tola insieme a polenta?
3: Si chiamelo che?
0: Companadego.
3: L'accompagnamento.
0: Ecco, quel che accompagna la polenta, companadego, che ho capito? Avevo capito adesso. Quello andea poco in tola. Se mangiai tanto salame o te tagliai formai fondo a nonna te vardia con due occioni così.
3: Madonna!
0: Non sentirei via scorsa del formaio. Capio? Il salame te tagliai via fettine che già era come una carta, te vedei fuori e fuori. E dopo lenta, caro. Sonate!
3: Cassol canta!
2: Maria Santissima, quanto tribunale! Vedi, caro, vedo tribunale!
3: Bevo, Bartolo, manco, manco, bevo!
2: Non ne parla bene!
3: Quasi su!
2: Non tribunale tanto da vita! Mangia poco da mangia pasta buona de carica scala in terra Maria Santissima passata da babbe
3: gatto fenio
2: che de mangia
3: in altro coral terra nostra canta se ben che sono dai monti
2: se ben che adesso sì che abbiamo pasta piena.

0: Cosita si torna, ritorna al programma
1: Italiani nel mondo.
2: Ho fatto le raccontare sulla Cavai.
3: Ah,
2: una volta che aveva Cavai di prima riga.
3: Ah, va?
2: Ah, sì.
3: Del bon.
2: E piacere da che mangiare i Cavai, del Cavai bei, da che Spagna idea che scramusate e che aveva. Ah, sì. Ehi, pieni di morbino.
3: Guardati.
0: Ecco, ma allora...
3: Vai allora questo frotole!
2: Beh, amica, aveva un cavallo una volta, no, una equa. Sono andato a vendere e c'era senza la lingua.
1: Oh!
2: I gabbrigà con un'altra e gà cavà via la lingua.
1: Ma signor!
2: Andai a morirmi e mi vendila.
1: Vende!
2: Allora sono andato a vendere l'uomo che ho detto, e lui che ha detto, era mansa. Ho detto, vada, che manca solo parlare.
4: Camillo dice...
2: Allora lui che ha detto, ah, sì, buon amico, ho detto, vada, se avessi la lingua parleria. E lui mi ha comprato. 8 di dopo mi ha telefonato e dice, ascolta qua che ha detto, te mi hai venduto merda egua sol. Come così? A se senza la lingua? Beh, ma manco te qua avvisa che c'è che aveva la lingua a parlare.
1: Gli manca solo parola allora.
0: Ti vedi anche a Bartoldetto che è negoziatore dei cavalli.
4: È furbo, eh?
2: E dopo amico comprami un cavallo una volta.
1: Cavallo.
2: Vecchio.
1: Vecchio.
2: Vecchio. Ma lei era un amico mio, mi porta a casa il cavallo. Paghi, Dio. Quando sono arrivo a casa, cavallo non mai.
1: Non mai.
2: Non mai. Vuoi me lo putrello? Non mai.
1: Paghi
2: panoce. Non mai.
1: Mezzo
2: iessa.
1: Non mai.
2: Non mai.
1: Mai.
2: Niente. Ma signor Magro, mi devo pensare subito, porto caro, tiro su. Mica non avete mangiato a casa. Vai la via, vado in qua, vado in alle, vado in sate, vado sotto i miei legami, te recce, non gagnete verdi occhi, stia bene. Verde che a bocca. Dovina.
1: Che?
2: Senza denti.
4: Madonna.
2: Appena mettesto il telefono nella casa che ho telefonato, ho detto, Tony, mi capia l'estero del cavallo. Ah, buono, che ho detto. Sono fa il seguente che ho detto. Una ora di queste, mandami sui denti del cavallo.
0: beh, affrontalo.
3: Opa, ma chi che aveva un cavallo una volta che andava a stare lì insieme con un porco, te un sicchero lì, mestiere?
0: Testalotto. Cavallo e porco.
3: Un porco insieme lì.
0: Ma sa vergine.
2: Gli avrei meno miglio col cavallo.
1: Col cavallo? Ma i piedi con porco.
2: Ora arrivi a sua mattina il cavallo e il porco stai insieme. E porco grasso, quello, a fare la bagna. Alla che ti impianto una faccata. Ora c'ho... Il vecchio leva su, di bene si maron chiama su nene, su de risco a tenere, ciappa il cavallo che in cui andiamo a dare in mezzo miglio. Nene leva su e vai, ciappa il cavallo, tutti lì, cavallo era sfinito, magro, sen.
1: Poca, 8 o 10 ore.
2: Poca da mangiare, quella che mettei burnight del naso per mia mangiare.
1: Se steleta.
2: Per ora ciò, la mattina... il cavallo ha detto al porco, suagro, sono finito, sono stufo, porco.
1: Ma i palesia insieme?
2: Beh, a fatica, il porco e il cavallo parlia. Allora, il cavallo ha reclamato la vita col porco, il porco ha detto, ma te sei stupido, te sei della famiglia dei mui, no? Già che te sei più furbo, tratte di malacca, allora te meno mia l'ora, no? Guarda mica qua, l'Umbria, mangio e bevo bel gordo, no?
1: E dorme.
2: Allora il cavallo ha detto, di mattina vieni tome per andare a lavorare. Mi trao di malà, le faccio una sata davanti. La mattina, mi va sul vecchio, mi si mandò, fior, nene, squatinare, ciao per cavallo che ne malà. Vai alla via, pianta che il bussal su.
1: Tira.
2: Quando lo tira fa un salto. E levanta su una gamba. E il nene gli dice, che il demonio qua, che è tutto sotto, sferio. Levanta su una sata, la mola mia do. Alle sotto le malà. Mola va tutto, dare una schianta al porco che ti ho visto, guardato giusto, bene, e nene c'era il portello, usa, pupà, il cavallo è sotto da mia panna là, e vecchio causa, ora brutto il bambino, metti su l'acqua di boio che copriamo.

0: poco.
1: Beleza, agora vem o Bartoleto, frotolete sempre vai bem, ah? Mas adesso, parlando em cavalga, vemos qual um poema de Honório Tonial de Erechim, com interpretação de Edgar Marostica, que se chama El Caval Perso.
2: Escutemos.
3: El Caval Perso. La me pora nona la dizer. Se te vuol viver 100 anni, va a letto col gal e leva su con la galina. E se vardemo, el primo che va al punaro e svolassa su per la l'aransera, alla sera le è il gallo. E le prime che vola fora alla mattina le è le galline. Un tosato che sia in colonia, gli tocca levar su buon'ora anche a lui per darghe da mangiare alle bestie, mondar le vacche e palpar le galline. Saveo perché i palpea le galline? Perché se no, le andè a fare il nido te a capoeira e i lusertoni, i ciucce e i uvi. In quel di là, bisognava portare il latte in paese e tornare in drio presto col spago e i budei, perché se doveva copare il porco grasso per fare i salami, gli ossocoi, le luaneghe, le morsiglie, il lardo, le crepole e i codeghini. Ma il va a vedere in stalla e non gli è più il suo cavallo. Guarda par di qua, guarda par di là, chiamelo e niente. Allora il se gai in accorto che il cavallo il podea essere andato in colonia, pare il trodo in mezzo al bosco. E il varento telmato e il cata un vecchietto strano sentà sotto una mariamola drio guardar le paveie che le svolea. E che domanda? Dalle volte che avemi visto vu un cavallo? E il vecchietto se gratta la barba e dice un cavallo? Sì, proprio un cavallo. E il tuo cavallo era sotto una gamba? Sì, il mio cavallo era sotto una gamba davanti. Eri orbo un occhio? Sì, proprio, orbo un occhio. Gli manchia un dente davanti? Sì, l'era senza un dente. Il tuo cavallo era bianco e gli aveva la gratta, mi è vero? Sì, dello il mio cavallo. Mi non l'ho visto. Ma come che non te l'ho visto? Se te l'ho ritrattato? Cosa è il tuo nome? Il mio nome è Beppin. Allora, Beppin, sentete qua e ascoltami. Mi devui ben alla natura. Ascolta i useletti che canta, un differente di quell'altro, senza nessuno insegnarghe. E le piante, che il vento le sfrega una con l'altra, le siga che nessun strumento musicale le bon far compagno. E il rieto, che scherza coi sassi e le radise, zopare il valo. Ma mi non vuoi saper di questo, mi vuoi saper del mio cavallo. Mi son drio spiegarte, go catana buassa, che go idea la sia del tuo cavallo. Dove che cammina, gli è solo 3 satade, l'ora le sotto una gamba. E il gamagna solo de una banda del trodo, allora le orbo un occhio. Dove che il magna, gli resta un fiappet di erba, allora gli manca un dente. E guarda, te quel socco là, che il pel là le bianco e pien de grata. Allora, go 3 cose de dirte. Prima, tante cose se le conosce senza vederle. Seconda, mi non son mia diventa vecchio per niente. E terza, se te è un caval vecchio, sotto, orbo, senza denti e pien de grata, l'è meglio che te vai a pie.
1: Bellissimo Marostica, a Bartoldetto. Ora di suonare dentro il programma. E Valmor Marasca de Garibaldi canta. Cosa fa ste donne?
0: Neanche te lo dico.

0: intanto Cosita si vanti col programma
1: Italiani nel mondo.
0: Me ne sanno anche che avevamo impromesso che dentro il programma veniva una preghiera. Dovevamo mettere sta via questa preghiera qua con una donna dal Veneto che ha fa una preghiera come dire vanti d'endar magnar. Ascoltiamo.
2: La nostra vita è ancora se è talmente travolgente che a volte non se ricordiamo neanche di ringraziare il Signore di quello che ne dà, soprattutto quando che siamo davanti a un piatto di menestra, un piatto di pasta asciutta, una volta che era proprio il capo famiglia che pregava per tutti un attimo prima di buttarsi, diciamo che con tanta fame come che era una volta sopra i piatti, che era questo momento di raccoglimento. Mi vuoi pensare a fare una preghiera breve anche per il giorno di Ancocchi che vuoi dirla. Signore, che te chiede da mangiare gli osei del cielo e te provvedi a vestire i gigli del campo, non permettere che a nessun che manchi il pan. Ti ringraziamo per la gioia di essere tutti insieme intorno a sta toia. Benedici sto mangiare e daghine a chi che non ghinà. Padre nostro, che te stai in cielo, che te che mandato fiore su sta terra a salvarne, fa che siamo sempre uniti in spirito d'amore, perché il nostro grassi arrive fin a ti. Par merito tuo, siamo davanti a sto pasto né a gioia né a pace. Conservane sempre uniti nel tuo amore. Amen.
0: Bellissima preghiera, no? Eh?
3: Bellissima.
0: Da ringraziare e il magnar, vanti da magnar, offenio da magnar, sempre ringraziare a Dio.
3: Tiende a ricordare, no, la fede, la religiosità dei nostri veneti, dei nostri antenati, dei nostri, quei che se venisti e quei che se qua, la vostra nonna, vu nonna. Quante volte che avete appare osare ma per pregare per un malà, un piccinino, per un malà di altra famiglia.
0: Potrà aver mancato a mangiare in tola, potrà aver mancato tante cose, ma fede, le orazioni, il volersi ben, capio? Quega mai manca ai nostri italiani.
3: No.
0: E
3: no,
0: come anche la creanza che ha sempre più quelle persone, la vergogna, la paura.
3: Ed è mai dir di no per un bicchiere di acqua e un piatto di mangiare.
0: No, coraggio e voglia di lavorare. Questa sì,
3: questa
0: tanto
3: sì.
0: Che se adesso sì, che abbiamo catafora la cucagna. Parlare in cucagna, anche i piccinini gli piace il nostro italiano, è vero?
4: Mi compare già come...

0: Sega.
1: Oh sì, sì, questo è il programma
2: Italiani nel mondo,
1: che fa proprio un poco di tutto, contenta tutti quanti.
3: Beh, fatica, anche sonate.
1: Ah sì, allora sì.
3: Gruppo Nostra Gente di Biasà canta La famiglia di Leonardo. Zina, bella sonata, eh?
1: Sì.

0: Eccoci, si torna, ritorna il programma
1: Italiani nel mondo.
2: Simo e Frotole.
3: Frotole, dove c'è che nel petto di sua messa? E che aveva neanche a pensare cosa di su del seno.
2: Aveva nome che è il prete?
3: Prete, Zenaido.
2: Zenaido? Vede che nome.
3: Zenaido Culmini.
2: Culmini? Bel nome di un prete,
3: allora, sì. Allora c'è la che dice sua messa venendo giù che comincia a farsi un sigillo do in fondo. E prete che fa? Avanti.
2: Avanti.
3: Tira tutti via davanti, mette via tutto, il sigillo, tutto. Si senta tu davanti, ciò. Dove nome è Fonso.
2: Fonso.
3: Ma vera di qui, che piazza, a mangiare qua farina, cacciasse.
2: Cacciasse.
3: Allora c'è, ne prete comincia a dire su il sermone a maleficio da cacciasse. Cacciasse del demonio.
2: Ah,
3: Cacciasse spartisci i casai. Cacciasse! A colpa di persone. Sirosi. Cacciasse! Facidenti transito.
2: Ah,
3: Qua tutto, prete, caro da Dio, evadete profondo di occidente.
2: De gioco.
3: De Fonso.
2: De Fonso,
3: E poi che ha detto? Ti Fonso. Sì, te che è il titolo del più grande ciucchettone qua, del Dio grande do su.
2: Che bel titolo, ciao.
3: Ciao, Fonso.
2: Che orgoglio per la mamma.
3: Fonso che ha indrissato, ha detto, dici, prete. Guarda qua, se mettiamo qua in cima due secce, una qua e una con cacciasa. E ciappiamo, tiriamo dentro un mul.
2: Un mul. Sì.
3: E lo mettiamo qua che vai e beve. Ti decati che beve che?
2: L'ho detto che Fonso allora.
3: Fonso che ha detto, vada, mi sono sicuro che va dritto dell'acqua. Ora prete che ha detto, visto,
2: Visto?
3: Anche le bestie sa. E sa depire tante persone.
2: Come lo caccia madre de mulin su.
3: No, de bestie fedora.
2: De bestie.
3: Ora, forse che sbassare le ciune.
2: Tipo.
3: Ora prete che dice. Un'altra.
2: Un'altra.
3: La mia contento.
2: No, tocca dare dosso.
3: E certo ti? Forse. Perché che il mul? E vai e beve l'acqua? Fonso salta su in piedi come chi si attorno che dice perché lei è un mul? Se no beva lì a cacciarsi.
2: No.
3: E si aga tutta fuori.
2: Se avesse sentimenti beva lì a cacciarsi allora.
0: Beh, fatica mi viene sì.
2: Poi,
0: Ascolta una curiosità dentro il nostro programma. I nostri italiani quando si vesti d'Italia nel 1875 a fine anno del 1900
2: gli era giovani
0: e si vesti intorno di 1.300.000 persone descendenti dei Veneti, vero? Venissi del Brasile. Ancoi, qua del Brasile non altri siamo 200 milioni di abitanti. La Italia, ancoi, la ha intorno a 60 milioni di abitanti. Sento quanti discendenti de italiani, de veneti, che avevamo del Brasile?
2: Neanche idea.
0: Intorno a 30 milioni.
2: 30 milioni?
0: Che avevamo mezza popolazione.
2: 15%?
0: Sì, ma a curiosità, a vuol andare più distante. Se l'Italia ha 60 milioni di abitanti e noi che ne avevamo 30 milioni di discendenti, non va via proprio tanti anni che impareremo e incoglieremo l'acqua Italia. Ora ascolta, la Italia si è fatta del paese, le regioni, le province e anche i paesi che si è le città.
2: Sì.
0: Però una curiosità importante che noi qua nel Brasile avevamo 5.000 e poche città, in Italia che ne 7.000 e poche città, capito?
2: Le piche qua.
0: Vende più.
2: Tutte c'è.
0: Ora noi che abbiamo 200 milioni di abitanti, allora che ne 60 milioni. Noi che abbiamo 5.000 e poche città, allora che ne 7.000 e poche città.
2: Tutte c'è.
0: Tutte c'è.
2: Cittadelle, no?
0: In quelle cittadelle, a colpi te passi una città all'altra e te scambi il discorso, ossia te cambi il dialetto, te la regione del
2: Veneto. Non capisci più niente.
0: No, te capisci.
2: Sì.
0: Se fa capire.
2: Cambia la maniera.
0: Si cambia la maniera di parlare.
2: Le parole.
0: Parole, cose così, no? Sappiamo che da Italia e ne un strafulmine dei dialetti, mico sentivo dire di più di 70 dialetti. Ma che predomina qua nel nostro Brasile è il Veneto. Un'altra curiosità che è stato che dei più italiani che ne descendenti se San Paolo, però è stato in per capita, in persone o in percentuale se Spirito Santo, capito?
2: Spirito Santo?
0: Spirito Santo che ha 51% dei descendenti di italiani o del Veneto, capito?
2: Mi pensavo che era Santa Catarina.
0: No, se Spirito Santo.
2: Spirito Santo.
0: E in quantità di persone abitanti di San Paolo. E allora se curiosità importante per
2: sì,
0: i
2: bisogna sapere, no? Bisogna sapere.
0: E anche per finire questa parte, perché che noi diciamo il nostro italiano? Perché l'Italia ha l'italiano grammaticale, qua abbiamo il portoghese, e l'Italia ha i suoi dialetti, che se

0: Tanti del Veneto in qua, sia là padovani, cremonesi, furlani, vicentini, trevisani, che sia, qua a predominare più il Veneto è a maniera che non ti parliamo, tanto che in cui non diciamo Toni, capisco in italiano, Peppi, parli italiano, per quella che si sta denominando una lingua che se potrebbe provare, che si riconoscesse quanto il Brasile è il nostro italiano, che non sarebbe più una lingua o un dialetto d'Italia, ma sì sarebbe una lingua nostra qua del Brasile, capio? E che abbiamo una speranza che vada che se non è ancora sto anno, e massimo l'anno che viene, sarà il nostro italiano la prima lingua a essere riconosciuta dopo del portoghese quanto il Brasile come lingua co-ufficiale del Brasile è il nostro italiano. Allora sei in Telifan, Istituto del Patrimonio Storico, Culturale, Artistico a Brasilia, chissà la nostra lingua se torna in lingua
1: la prima,
0: riconosciuta,
1: no?
0: la prima di
1: Che
0: tutte
1: siete più
0: quelle.
1: di 80 dialetti, no? Del mondo di ospitare per essere riconosciuti. E
0: Come
1: italiano?
0: lingue indigene, anche, no? Così. Allora qua a Serafina Correa, che è il piccolo paesello che noi siamo de Starche, che è intorno ai 15.000 abitanti, la prefettura, il governo municipale e il potere legislativo, ossia Camera dei Vereaduri, Gabel, che riconoscesto il nostro italiano come lingua a Serafina, capio? Adesso siamo di aspettare, si sta sanzionando anche attestato del Rio Grande del Sul e Santa Catarina, però si aspetta adesso che il Brasile va a riconoscere come lingua il nostro italiano. Che salto grande che demo via dopo,
1: Che salto del buon!
0: Che curiosità importante, no?
1: Opa!
0: Ciao, ciao, ciao, Moretina bella, ciao, e prima di partire lo un bacio le voglio dar.
2: Meno bacio nessuno e poi a tutti. Ciao amico Felipe, programma vi torno solo settimana che viene.
1: Ciao Bartoldetto, ciao
0: Ufa.
1: Anca, ciao Anca dei benvenuti, un stroconte il cuore. Fin settimana che viene anche a me.
0: Anca de Marostica, un strucon de man, un baso sul viso de Anona e non ti torniamo con un altro programma se Dio vuol. Settimana che viene. Ciao, salute a tutti quanti, un strucconasso!
1: Parvaltri ascoltar Elino Veneto.
0: Ma che meraviglia mi è venuto! Ascoltè
1: eh.
0: Ben che lettera fantastica e bellissima! È l'Ino Veneto, il nostro ino d'Italia, capio?
1: E Valmor Marasca anche canta
0: Ricordarsi dei nostri italiani!
1: Vai, vai!